Tienes que atar los lisos y que ni que ti. Si son de gales, son de tal que tal, son de cochang y tienen que ir y son que se la si co con la sin la china, con la que tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, Tiri kengwa da kongla da tsenke laji, ko tiri tsogwa da tsenke ji, tira mii tsenji, tondi kongla da kondi tsenke kawo de kondi forest tower wizi lo de. Eri tina, tiri kengwa da kongla da kondi tago di kondi ko tsenka di lo de. Eri tini katira, tui tonga ka ji ndeke ji, tira mii kongla ndeke wa kongla yi te kondi, galgen da kaki tle galgen da kondi, di ka ka ko na ka ji de be da go sa te la ka ta ku gi to ge di ko de forest tower ka ta si te shi ka ti ji ka ta ta si ki ka go cha ji te na mi ji ko cha ji da ka ri a gi ti a ka ri ku ti shon ka ri o da ki ti o hi hi ta ni ji cha ne ta ha ka ri ka na ta ka shi sa ni ku cha ni ge da ka ri a ji se de ti ka ni ji ku ti shon ku wa ri so ri te ne ji a mi カウチョンでだ感じでくんでさ、さ、だ、ニョチンだ感じで、ティトラインキレイティケタオリロジケラティンティ。で、シーテシカティアジ、タワーカティアジ、ディオスクサンテテオキツェゴタランデサ、カネスメリコールギンだ感じで、カジ、ティクノドクラカネスメリコールギンタオリトラリ。 그때 페데킬라이 그콘 컨디션이 커지 지부터 노트 컨디션 되지 커지 뒤쪽에 커지 다음에 팀 트럭을 유지 로디 몰케나 오로 컨트롤 원티 게티 컨디올라 유타고 트럼베 지코디 노르데 지코디 키 더 두두고 알키 페데킬라 때 더나 티어 그리 로디 게티 그래 뒤쪽에 그콘콘 Gitelli, that is Chantlancia, say 10 days. It's on that Chocolia, can't say what the only Gisal and the son. Kickingly not the tone, it's on the water is used in the Azagati. Good as you see, can eat in Austria, is ten amazes. Evolving the can eat on the evolving of the tooth, as you ten as you could try it in Kodikin Shogati. Titanizing. Je kimi za kokola ta kolegi je legita santi kondisi sanje ke galgen ta kondi ko ta je tu ne je kwa zen ta ni te tu ton le kola ka 15000 Termini che con la condica che di possiamo che ha tranzi con di che ti è lei da con di che se ci sono con di sangue di con di che ci sono le cose di multiplex con di che ne te con la con di che ti indica di che la secondi sanitation la secondi che la sangue che ti Kote kondi gari shwe ri tene seda ji be tina kondi seji ji cha kondi ki tveko hiyan de kondi a kike ji bihoi ti a giti kondi a ji pese kyo zan siri kya ri ji kulon kondi tina kondi a ji posi a kano di la ji tue lage ta kete ze dan de kondi a la ji kita uri ndeshe tena ni ji ko lo ka ten di khon di te ke ro le da ko khon di spc e ge ti ji ra de ka ji ko ti ji ka ro la ji ta ze ka ne si ji ka ka ra ji ko ti ko ko lo ka ten di khon di te te de da de ji ji spc e la de ti ta si mo se ti ko ta ge di ge ti tu ta ra ka ko di sa spc e ji ge ti ka ze Cosa è questo che è così? Nella mente di quello che ho detto, di che tu hai indicato cosa è che la galgenda. Cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito, cosa è che è stato di chi ha condito,

In tu kana ka se o tani o ni kuni weta tu ta o kuti he a ke na ko te ga. Ti te re kuti ga si o ne i Dempster kute si i Abraham Francis Ferry i Abraham le i kilometer 74 kara kue so kutar i kutar karachu ke ti. Kutar ti ni ton. Kutar karachu i si i tu kua si tatia kukin la. I si tite si ayune kute Peel River ki tile. I si i ferry le. I nanare tele tatia kin la ki ti go on. In tu si Peel River si tu go on hin te on tata ki ti. In ta i wawa ko karashona kwen te tu le i satsunta ku sura tle tu le. I drive nwt.ca. I ku sura tle tu le. Ku si kua tite i kua tin ke le so tite le si i tena Christopher Banks Island hiri di i si e mebe loku e kua tini i ga ini te kisi i a ka kua ke tata. In tai kuia i a i ku i tka chin di ono zanta baga i ten si di ucho sumpa ke le te Toronto wa ta sun ki ti le i si i ne tite le si i ndiu Toronto goes a guatini kirichu ulu hak takus on da di da i dena i si ga sin le khai le sa o ye kha gwa kinta i guatin cha hat i da Banks Island si ka ki di di tre a si son ta dena den gu cha in la go so le go he za ka na ku i a khani ko la ta i ga ye kha gwa kha ta i ta di tre si kute Banks Land Island gusto na kelega kiti i Toronto gusto. Gusto tihtere si e jo tene ke tili kuhi kwe tse kuhi si ka da kuncha ka kerete gu ki inla di da zine kante kuli gu tija di tlin kani si ayunda ahta si elan da da gu ke gu ke tekne di a dwe da ayuna da gua ki indi kiti. Kainta kulu ka tene ke si gugu kuiti ga kiti. I Nicole Spencer si SPCA ga guzonda. In ta titer si guzo i timpere kani guzo zaila tuli hati. In kainta kulu in duke da kuti bege zare yo kulu ka ta ni kute guzo timpere zile gare gugu zuti kani ga gugwa. Goga bigi tziti ha hati, inta ii goga bigi ala tzata hati. Inta tling bere kani ayun kute kella, yung tili kongi kwe tzah kongi goga. I kani sen tasi ditere si ayune yone tili kongi ita zine da kongja kakere deku dili. Dili an deke kiri shi bella hiri di. I lan denle kati si kuti didin bichileke bete la inta amdaki di tini. In ta di te kwa te tenk e tzari shukulu i tari di no. I one na zare te dak e multiplex si i na kene te kulu di tlian gui na kene te di da i kare tlian, kare na kene te di. In ta gu si kwa gu di ka si. Gu di ka si di tere kwa kwetsa kohe i lili kohe i gula ditere i gore i Darcy Morse si kati ditere rikli gus on ta si a yune kohe gore da kucha si pe kwa yune kani gukara tlakani i ga 2023 kwe i e gare suina di wea di i si

Cosa è Cogozonte? Quello di te, sì, hai una indusi cosa Cogozonte? Quindi alla data che ho assina i sì, gli onda. In da titere sì, hai una in da titere sì, hai una tene che buona di quei due quello sui tene che a seconda dei sì, per dare a hatio quinte. In da titere sì, alle Igor 2023 qui a une conta a una si becala tale in du gala gala si get anna zona ye lega ge ke lai tante le hati. In ta di te le kate di din si kute na te ga ye fag kute kute no te kweza kozo no te ni ugare te ne ke gula a une ne so te kona te kini te kona in ki in hwe te gula ne hwe hati. Gu si gwa di te gu di ga si di te le si cosa conqua a ciò di te le si aiune e quella aiuta in che da cosa cacrute na gu critica ciò di te ni si gullo a ciò da pagare in te con gonte qua già che ti force tower lei i cani qua lai ta hindi i corre qua gu ti tenso gu ti ga gaunta i in ta di te le si aiune I si inti ka chuguchan na gore ko si gore ta kwe te I begare de koncha ko ka ku kere ka kere te gu si na le. In ta di te le si a yun e I si I gu su ni wol ka chu gore ko ta. In ta ka chi ni I te ne si te ne kwe tse li li kongo su I ka chi ni te ne ki hune na o tai. Like ono kane te si te ko cha ka kere te da zene ko zo na kale e ta zento na kale e jo induce e jo son kere te si e jo son poik ekin te ta dihte le si e yune I multiplex arena ki dile I na kine te ha di e ta dihte le ko la dihte le jo son poik ekwa si one di one 50th 46 45th 50th avenue here 45th street C on the school dress on the wall C I like it that togare I kasati sentane I like it that I see ditre chu son tuni I be with say willedi kiga be willedi kika ni ga I I like it that did I Ditere si one Aurora Decorating Center Grid I si gus unu wola hat ida I go si I go I ami bi I konta si ditere si a yune bala ita bagara hinyo a cha hati Ash Monroe hiri di. In ta sa tene ke da guina kreite kanya ki tira a si na ki hiti om tada so indi u I sunu wola ala ke ta ta a yune kutia bi I konsa ke te a gua guri I la inte hati. In that dictator, see, he will go down the good sequel, dictator, good, this is dictator. He did it, you know, forest doctor, he did see this show, Kenna's castle, skateboarding kitty, in that he got see, he am a uniquely console, Johnny Nickney, who see, good son, I eat, good son, out there, dictator. He see, it's just some like a multiplex, not Kate did that dictator, see, you know. Gua gua sri hori lan te kule jo gu so tan ke se jo gu impe te gu impe gu he ta gu te asuni hati ta ti te si doctor le yo ne tene skateboard ski ti kani ta ye sa din kale ke ke na ke so kani ki ti le in ta I so tan ke gu he gu so na ti in ta so tan ke gu ne ka ta gu ni la ti ta sui gu ne so te te in ta pe ga le so tan ke gu kare kiri ku ta ti kani ta na ke so te ne so hati. In ta ti te si a yune I kola so tan ke sun te ne ke kola kongo he la ke ta ki ti. E jo Salvation Army he United Way ki ti le I kwa mi a yun ta koncha kare te si a yun go he a la ke ta ka ni ga. In ta ti te si in tu sen go gu ti he a ke he na gui te.